Nawo lori erongba re lati tayo ni bikibi lati igba ikoko titi darugo kelele ni timotimo uniform ti seto ba ni re fun lati mu ala re wa si imose sun fokan bale lati tayo nara itura lati mu ero re wa si imose timotimo uniform lo nilo